0: Reci radio, non reci radio. Reci, reci radio.
1: Radio.
0: Reci radio.
1: Radio.
0: Reci studente. Studente. Non reci studente. Non reci studente.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.

0: realizzare fino ad ogni nobrezza loco nell'alisteri il sorto nell'alisteri fino ad ogni nobrezza loco nell'alisteri il sorto nell'alisteri fino ad ogni nobrezza loco nell'alisteri
1: Mensch, ich war das nicht. Radio Student.